vita. Soci che sta, mi torna granita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra, domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Babino,